0: Contagiando corações. Love Trance.
1: Marco se n'è andato e non ritorna più.